0: Festival del Istrioto, festival istriotskog narječja, dal 1 al 4 ottobre a Sisano. Sisano, 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Il caso dei rifiuti illegali in Lika entra oggi al centro dell'attività politica croata. Il governo nella seduta delle 11 esaminerà la proposta di sfiducia al premier Andrej Plenković, presentata dal Partito Socialdemocratico con le firme di 54 deputati. L'iniziativa nasce proprio dalla vicenda dei rifiuti di Gospić.
1: Sempre oggi il caso sarà discusso a porte chiuse dal Comitato Parlamentare per la Politica Interna e la Sicurezza Nazionale con rappresentanti dei servizi segreti, della Dogana, dell'Ispettorato di Stato e della Procura. Al centro i controlli sull'importazione, sullo stoccaggio dei rifiuti in Croazia e le eventuali responsabilità nel sistema di vigilanza.
2: A Zagabria, dopo 3 giorni, si è concluso lo sciopero dei lavoratori delle municipalizzate Holding Gazette, senza un accordo tra sindacati e aziende. La mobilitazione è stata sospesa dopo le sentenze del Tribunale regionale che hanno dichiarato illegittimi gli scioperi.
1: Stamane sono tornati in strada tram e autobus, ripresa regolarmente anche la raccolta dei rifiuti. I sindacati hanno annunciato ricorso alla Corte Suprema. Nel frattempo, oggi pomeriggio, inizierà l'arbitrato per stabilire quali siano i servizi minimi da garantire anche durante un eventuale futuro sciopero.
2: A Pisino sarà istituita la banca alimentare della regione istriana in un edificio acquistato dalla regione per oltre 2 milioni di euro.
1: La struttura raccoglierà, conserverà e distribuirà alimenti ancora perfettamente sicuri donati da produttori, catene commerciali, distributori e aziende agricole.
2: Gli alimenti saranno poi distribuiti attraverso organizzazioni umanitarie e servizi sociali alle persone e alle famiglie più vulnerabili. Il nuovo sistema di pagamento dei parcheggi all'interno dell'ospedale generale di Pola, previsto da oggi, è stato rinviato a data da destinarsi. L'ospedale ha comunicato la sospensione alla vigilia dell'entrata in vigore delle nuove tariffe, dopo le proteste e le perplessità espresse da pazienti e parte del personale.
1: Il piano prevedeva la prima ora gratuita e 2 euro per ogni ora successiva, con pagamento tutti i giorni della settimana. Per il momento resta quindi in vigore il sistema attuale. L'ospedale non ha indicato una nuova data, né se le tariffe annunciate saranno eventualmente modificate. Al coworking di Pola ha preso il via il progetto Leggi, Crea, Condividi, dedicato alla cultura inclusiva e al coinvolgimento delle fasce più vulnerabili della comunità. L'iniziativa punta anche a favorire l'incontro tra generazioni.
2: Oggi è in programma la tavola rotonda Inclusione e Invecchiamento Attivo, con esperienze e buone pratiche per rendere la cultura più accessibile. Il meteo. Oggi in Istria tempo prevalentemente sereno, con aumento della nuvolosità in serata. Bora debole o moderata. Temperature massime tra 24 e 28 gradi.
1: Ci fermiamo qui. Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: bliže 40.
1: Festival dell'Istrioto, festival istriotskog narječja, dal 1 al 4 ottobre a Sisano, Sisano. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaice, Italo Banco.
2: In occasione della giornata internazionale delle persone anziane, il premier Andrei Plenković ha fatto il punto sulle pensioni. Secondo i dati presentati dal premier, in 10 anni la pensione media è aumentata di quasi il 114%, arrivando a 780 euro, considerando anche l'integrazione annuale. Ancora maggiore l'aumento della pensione minima, salita del 141%.
1: Plenković ha ricordato anche le misure adottate dal governo, tra cui l'integrazione annuale permanente legata agli anni di contributi, l'aumento delle pensioni di invalidità e l'eliminazione della penalizzazione per alcune pensioni anticipate. Tra gli interventi previsti anche la costruzione di 20 nuovi centri per la terza età in diverse località della Croazia e una nuova legge per la tutela dei diritti delle persone anziane. 6 cittadini croati su 10 sottoposti a un test europeo hanno presentato livelli elevati di sostanze chimiche eterne, composti che possono rimanere a lungo nell'ambiente e nell'organismo. A Gospić il dato è ancora più alto. Su 7 persone testate, 5 hanno superato i valori di riferimento.
2: L'indagine ha coinvolto 110 persone in 9 paesi europei, 10 delle quali in Croazia, tra Gospić, Knin e Pola. I risultati non sono rappresentativi dell'intera popolazione, ma hanno spinto l'eurodeputato croato Gordan Bosanac a chiedere test più estesi e rappresentativi.
1: Anche il deputato dietino Dalibor Paus chiede al governo un programma nazionale di screening, con particolare attenzione alle aree potenzialmente più esposte, tra cui l'Istria e Gospić. L'obiettivo, sottolineano, è ottenere dati concreti sulla presenza di queste sostanze nella popolazione e nell'ambiente. L'USCOC ha depositato una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ex calciatore della nazionale croata Dario Šimić. Secondo l'accusa, tra il 2020 e il 2021 avrebbe ottenuto illegalmente le autorizzazioni per la gestione di un campeggio a Tisno nella regione di Sebenico con l'aiuto di un ex dipendente regionale.
2: Sempre sul fronte giudiziario, la Procura europea ha fatto arrestare 4 persone per una tentata frode da oltre 68.000 euro sui fondi destinati ai danni del terremoto nella regione di Sisak. Gli indagati avrebbero dichiarato danni agricoli superiori a quelli effettivamente subiti. L'irregolarità è stata scoperta grazie ai controlli del Ministero dell'Agricoltura.
1: A Pisino è stata inaugurata oggi la prima banca alimentare dell'Istria, ospitata in un edificio acquistato dalla regione per oltre 2 milioni di euro. La struttura raccoglierà e conserverà le eccedenze di alimenti ancora sicuri, messe a disposizione da produttori, catene commerciali, distributori e aziende agricole.
2: Il cibo sarà poi distribuito alle persone più vulnerabili attraverso organizzazioni umanitarie e servizi sociali. La banca alimentare avrà quindi il compito di mettere in contatto chi dispone di eccedenze alimentari con chi ne ha bisogno, contribuendo allo stesso tempo a ridurre gli sprechi. Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con aumento della nuvolosità in serata, bora debole o moderata, temperature massime tra 24 e 28 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.
3: Conte a casa, conte per il mondo. Radio Pola.

Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. I titoli delle principali notizie: giornata degli anziani, Plenković, pensione media a 780 euro. Sabor, nuovi diritti per gli sminatori rimasti feriti. Sostanze chimiche eterne, livelli elevati in 6 croati su 10 testati. Inaugurata a Pisino la prima banca alimentare dell'Istria. Omarano, nel fine settimana torna la festa di Santa Maria di Luzzara. Russell Crowe in un concerto all'Arena di Pola il 27 giugno 2027. Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con aumento della nuvolosità in serata, bora debole o moderata. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Bel tempo anche domani, bora per lo più moderata, localmente anche forte. Temperature minime tra 6 e 14 gradi, massime tra 24 e 27.

0: In occasione della giornata internazionale delle persone anziane, il premier Andrei Plenković ha fatto il punto sulle pensioni. Secondo i dati presentati dal premier, in 10 anni la pensione media in Croazia è aumentata di quasi il 114%, arrivando a 780 euro, considerando anche l'integrazione annuale. Ancora maggiore l'aumento della pensione minima, salita del 141%. Plenković ha ricordato anche le misure adottate dal governo, tra cui l'integrazione annuale permanente legata agli anni di contributi, l'aumento delle pensioni di invalidità e l'eliminazione della penalizzazione per alcune pensioni anticipate. Tra gli interventi previsti anche la costruzione di 20 nuovi centri per la terza età in diverse località del paese e una nuova legge per la tutela dei diritti delle persone anziane. Il Sabor ha approvato le modifiche alla legge sullo sminamento, che equiparano i diritti degli sminatori rimasti feriti a quelli degli invalidi di guerra. Le nuove norme riguarderanno 45 sminatori con danni permanenti alla salute. Per loro sono previste, tra l'altro, indennità di invalidità, contributi per protesi e assistenza, oltre alla riabilitazione. Dal 1996 ad oggi in Croazia gli incidenti con le mine sono stati 432, con 612 vittime, di cui 208 morti. Tra le persone coinvolte figurano 136 sminatori e operatori ausiliari, 41 dei quali hanno perso la vita. Le opposizioni hanno sostenuto le modifiche, ma hanno sottolineato che restano irrisolte altre richieste della categoria, soprattutto in materia di pensioni, assistenza sanitaria e sostegno psicologico. 6 cittadini croati su 10 sottoposti ad un test europeo hanno presentato livelli elevati di sostanze chimiche eterne, composti che possono rimanere a lungo nell'ambiente e nell'organismo. A Gospic il dato è ancora più alto. Su 7 persone testate, 5 hanno superato i valori di riferimento. L'indagine ha coinvolto 110 persone in 9 paesi europei, 10 delle quali in Croazia, tra Gospic, Knin e Pola. I risultati non sono rappresentativi dell'intera popolazione, ma hanno spinto l'eurodeputato croato Gordan Bosanac a chiedere test più estesi e rappresentativi. Anche il deputato diettino Dalibor Paus chiede al governo un programma nazionale di screening, con particolare attenzione alle aree potenzialmente più esposte, tra cui l'Istria e Gospic. L'obiettivo, sottolineano, è ottenere dati concreti sulla presenza di queste sostanze nella popolazione e nell'ambiente. L'oleodotto adriatico Janaf ha ottenuto una nuova proroga della licenza OFAC, l'ufficio statunitense che gestisce le sanzioni finanziarie, e potrà così continuare a trasportare petrolio alla compagnia Serbanis. L'autorizzazione è stata estesa fino al 30 ottobre. La licenza è necessaria perché NIS è soggetta alle sanzioni americane legate al settore energetico russo. Il via libera consente a Janaf di continuare a rifornire la raffineria di Pančevo, fondamentale per l'approvvigionamento di carburanti in Serbia. La proroga, spiega Janaf, è stata ottenuta in collaborazione con il governo croato e con il supporto di esperti legali statunitensi. Luskoc ha depositato una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ex calciatore della nazionale croata Dario Šimić. Secondo l'accusa, tra il 2020 e il 2021 avrebbe ottenuto illegalmente le autorizzazioni per la gestione di un campeggio a Tisno nella regione di Sebenico con l'aiuto di un ex dipendente regionale. Sempre sul fronte giudiziario, la Procura europea ha fatto arrestare 4 persone per una tentata frode da oltre 68.000 euro sui fondi destinati ai danni del terremoto nella regione di Sisak. Gli indagati avrebbero dichiarato danni agricoli superiori a quelli effettivamente subiti. L'irregolarità è stata scoperta grazie ai controlli del Ministero dell'Agricoltura. Secondo l'ultimo rapporto Allianz sulla ricchezza globale, la ricchezza finanziaria netta delle famiglie croate ha raggiunto nel 2025 gli 87,4 miliardi di euro, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. In termini pro capite si tratta di 22.710 euro, dato che colloca la Croazia al 30° posto tra i quasi 60 paesi analizzati, una posizione in più rispetto al 2024. La crescita è stata trainata soprattutto da assicurazioni e fondi pensione, mentre i debiti delle famiglie sono aumentati del 12,4%, arrivando a 31,4 miliardi di euro. Domani 2 ottobre torna a riunirsi il Comitato del Sabor, incaricato di far luce sulla sorte delle vittime dei crimini commessi dopo la Seconda Guerra Mondiale. La seduta era stata rinviata la scorsa settimana per mancanza del numero legale e si terrà con lo stesso ordine del giorno. Tra i temi in discussione la proposta di istituire un ente pubblico dedicato alle vittime del dopoguerra e gli interventi sul sito di Tesno vicino a Maribor. Si parlerà anche della possibile realizzazione di un parco commemorativo, ma la sede non è ancora stata decisa. L'eurodeputato croato Tonino Picula chiede una maggiore flessibilità nelle future politiche europee per le isole. Intervenendo all'Ocean Week 2026, ha sottolineato che l'Unione Europea dovrebbe fissare obiettivi e principi comuni, lasciando però a stati e regioni la possibilità di adattarli alle diverse realtà insulari. Picula ha ricordato che circa il 60% delle isole europee conta meno di 1000 abitanti e deve affrontare costi e difficoltà maggiori rispetto alla terraferma, dalla mobilità ai servizi pubblici. Il tema è legato al futuro European Ocean Act, la proposta legislativa della Commissione europea attesa entro la fine del 2026, che punta a riunire in un unico quadro le politiche europee per mari e oceani. Secondo Picula, il nuovo provvedimento dovrebbe tenere conto dei maggiori costi e delle specificità delle isole, evitando di applicare automaticamente le stesse regole previste per la terraferma. In ambito locale, a Pisino è stata inaugurata oggi la prima banca alimentare dell'Istria, ospitata in un edificio acquistato dalla Regione per oltre 2 milioni di euro. La struttura raccoglierà e conserverà le eccedenze di alimenti ancora sicuri, messe a disposizione da produttori, catene commerciali, distributori e aziende agricole. Il cibo sarà poi distribuito alle persone più vulnerabili attraverso organizzazioni umanitarie e servizi sociali. La banca alimentare avrà quindi il compito di mettere in contatto chi dispone di eccedenze alimentari con chi ne ha bisogno, contribuendo allo stesso tempo a ridurre gli sprechi. Il nuovo sistema di pagamento dei parcheggi all'interno dell'ospedale generale di Pola, previsto da oggi, è stato rinviato a data da destinarsi. L'ospedale ha comunicato la sospensione alla vigilia dell'entrata in vigore delle nuove tariffe, dopo le proteste e le perplessità espresse da pazienti e parte del personale. Il piano prevedeva la prima ora gratuita e 2 euro per ogni ora successiva, con pagamento tutti i giorni della settimana. Per il momento resta quindi in vigore il sistema attuale. L'ospedale non ha indicato una nuova data, né se le tariffe annunciate saranno eventualmente modificate. Al coworking di Pola ha preso il via il progetto Leggi, Crea, Condividi, dedicato alla cultura inclusiva, all'incontro tra generazioni e al coinvolgimento delle fasce più vulnerabili della comunità. Sono state presentate le attività dell'iniziativa, del valore di quasi 200.000 euro, promossa dalla Biblioteca Civica di Pola. In programma anche la tavola rotonda Inclusione e Invecchiamento Attivo, dedicata ad esperienze e buone pratiche per rendere la cultura più accessibile. Nel fine settimana a Momarano, nel comune di Marzana, torna la festa di Santa Maria di Luzzara, dedicata alle tradizioni del borgo. In programma un mercato degli antichi mestieri, specialità gastronomiche, la processione e una passeggiata alla scoperta delle storie e delle tradizioni del paese. Di più nel servizio di Isabel Vidaic.
1: A Momarano la tradizione torna protagonista. Domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 14, la festa di Santa Maria di Luzzara porterà nel borgo artigiani, musicisti e interpreti delle antiche usanze istriane. Il programma si apre alle 10 all'ingresso del paese con la SAC Mate Balota di Castelnuovo d'Arsa e il mercato degli antichi mestieri. La direttrice dell'ente turistico di Marzana, Maya Bisiak.
2: Ci saranno gli scalpellini, falegnami, vasai, ceramisti, pescatori, costruttori di strumenti tradizionali, produttori di grappe, viticoltori, apicoltori, creatori di souvenir e altri artigiani che presenteranno le loro abilità, quasi ormai dimenticate, ecco, possiamo dire. Alcuni faranno vedere la loro maestria nell'unicetto e nella maglia, altri nel ricamo, nella tintura di tessuti naturali, nella produzione di candele, di cera d'api, nel fare i cosmetici naturali, insomma vari oggetti decorativi e di uso quotidiano secondo le antiche tradizioni.
1: Uno spazio particolare sarà dedicato anche ai più piccoli, con attività legate al videogioco The Book of Grando, ambientato proprio a Momarano, e un laboratorio dedicato ai suoi personaggi. La giornata proseguirà con la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria Maddalena e a seguire la processione per le vie del borgo. Tra gli elementi della tradizione che saranno raccontati ai visitatori

0: nastri colorati. Alle 13 partirà invece una passeggiata di storytelling multilingue guidata da Aleksandra Beldajković per raccontare il borgo attraverso le sue storie e la sua memoria.
1: Con questo evento si dimostra che la tradizione non è solo parte del nostro passato, ma un valore aggiunto, un valore vivo che possiamo presentare in modo moderno e interessante. E attraverso la presentazione di antiche usanze, storie locali, esperienze autentiche, avviciniamo i visitatori alla destinazione, al suo patrimonio culturale, creando al contempo uno spazio di socializzazione e di interazione con la comunità locale. Quindi credo che siano proprio gli eventi di questo tipo a contribuire alla valorizzazione della destinazione marsana, a promuovere un turismo sostenibile e a lasciare ai visitatori la cosa più preziosa, ed è un'esperienza che ricorderanno e che li invoglierà a tornare.
0: Per tutta la durata della manifestazione non mancheranno la musica e la gastronomia locale. Sergio e Sandro Valic e Rocco Vlacic accompagneranno la giornata con fisarmonica, mihro, genizze e altri strumenti tradizionali istriani. Sul fronte gastronomico il menù propone anche piatti della cucina locale, tra cui fusi al sugo e cappuccio.
2: Sarà Russell Crowe con il suo progetto musicale Indoor Garden Party il protagonista del concerto in programma il 27 giugno 2027 all'Arena di Pola nell'ambito della tournée europea. L'attore neozelandese, premio Oscar per il Gladiatore, porterà sul palco un progetto che unisce rock, blues, folk e country alternando musica e racconti.
3: Dal Festival dell'Istrio.

Domani cielo in prevalenza sereno, bora per lo più moderata, localmente anche forte. Temperature minime tra 6 e 14 gradi, massime tra 24 e 27. Grazie per la gentile attenzione, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Quando sei lontana sogno all'orizzonte manca le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei.

0: Eccola! Presidente, presidente, fa la maglia Shaput, grazie, kako ste reče per tutto i naravno pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Ja vas molim lipo onako na vašem dijalektu da pozdravite još sve oni ki su nas slušali.
1: Grazie a tutti per l'invito a questa trasmissione. Siamo contenti di aver partecipato, ecco il ministro Veneto, vi saluto tutti quanti e grazie al signor Valic, grazie a chi aiuta, a chi ci ha conosciuto.
2: E...
1: e alla prossima, ecco.
0: Grazie, grazie. Ciao, se ne voglia lako noć, buonanotte svima, Edi Koller i dalje ustaje, Edi hvala ti na strpljenju, hvala svi našim dragim slušateljicama i slušateljima, ja grem pa malo doma, a vi ustanete dalje uz program Radio Pule. Na

Conosci Vunical e Vunigrotta, de mattina bonora finché il sol va giotta, l'odor del mare che il vento me dà, gena piccia cuna de Vuni meta.